Lucia Giappico. Padre, un vive in velado e mi dice te che un mio amore la Lucia Giappico.